呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
Pöydu tsova lotsul ha kiri, janghe yi sisi dir xedo samu tubyu. Kongi rengi di gyu zeta, rengi di mezi, dikar zawa zungne.

0: Kamsa. Tiri rang os tuge. Nye rang MJ kis chibi. Kongye ra zuwe hong suwe xia, yog mien gane tuyo yori sungi.
1: Yachu.
0: Woji, somla ge zhenyuan kaba gibji ran tse xia. Zhenyuan ge ran liang mak dus, somla al kogo dan xia. Ran zubu dos der chin su na, somla al kaba gibla.
1: Xin su. Za. Tirin ogu xia la ki, shubu chi wo shwe.
0: Ri. Tiri gongzi mi cang chin su. Nye gongzo ran daga zhou yu slub yi. Nye tundo ra le, di du ki yu. Dos ne ya qin jie du ne?
1: Yo.

Bala, kira tu dia mana? Ni zhongxia ke zhuo gongsi di yao jie song tu qi yin la. Su ji ge pao zhu me. Zhongxia da kira ne zhe dan ni, ni tar ba deng me. Bala, kira da am la ge. Yin jing a suo me lang de shuo.

0: Korpe rela, kina de shu dugo.
1: Rang se che jinju mi zhe ge sam chu.
0: Ma se che
1: ka che yore, rang ge xing de ge. Rang ge ni a ji ge zhe su lu zhe ba sai.